0: essere maggiore.
1: È boiadera.
2: È
1: boiadera.
2: Ana Castelar.
3: Ana de Vida.
1: Não, a princesa, gente.